0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Co jest, tato, in cuisine.
2: Po?
1: Ciao, to masz ciep.
2: Cuisine.
3: Ore, evi,
4: evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi